0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

magazzino, piccolino, ti ho comprato la gelato caramello.

che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentornati all'ascolto. Dal 24 al 30 agosto Patmos, la splendida isola greca dell'Egeo, ospiterà la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival, una serie di concerti di musica classica con i più importanti musicisti del mondo, masterclass e incontri culturali negli scenari più incantevoli dell'isola. Il direttore artistico del festival, Roberto Prosseda, ai nostri microfoni.
2: Questa è la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival, che è un posto molto particolare perché è un'isola del Dodecaneso in Grecia, dove San Giovanni ha scritto l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, e quindi ha avuto anche le visioni. Ecco perché è un posto un po' mistico, con un fascino particolare, dove anche la musica diventa più mistica e più intensa del solito. E quindi le atmosfere che si creano in ogni concerto è veramente unica. Ed anche per questo molti musicisti che sono già stati vogliono sempre tornare. Il programma quest'anno, come sempre, sarà dedicato a grandi capolavori della musica da camera, quindi musica classica. Apriremo il 24 agosto con il quintetto di Schubert, famosissimo, detto anche La Trota, e con un gruppo di eccezione, con il violoncellista Steven Isserlis, con Maxim Rizanov alla viola, Irene Duval al violino, io al pianoforte e Vizdu al contrabbasso. Poi ogni programma alterna musiche di autori diversi, anche di epoche diverse, però cercando di creare un itinerario d'ascolto sempre stimolante e mai scontato.
1: Qual è l'emozione che regalate al vostro pubblico, quindi? Che cosa si porteranno a casa?
2: Beh, innanzitutto non vengono a sentire un concerto in una sala da concerto tradizionale o in un teatro d'opera. Sono concerti dove la distanza, anche fisica, con chi suona è ridotta al minimo. Si è seduti a 2 metri, a 3 metri da chi suona, perché le sale sono piccole. E poi con la possibilità magari di incontrare gli stessi artisti famosi che magari sono appena stati a feste di Salisburgo o a Verbier, insomma, che frequentano, diciamo, il jet set della musica classica internazionale, ritrovati magari poi in spiaggia in costume da bagno a fare il bagno insieme. Questa è una cosa abbastanza unica, che non succede da nessun'altra parte. L'informalità, diciamo, il carattere informale dei concerti, dato dal fatto che non ci si veste in frac, insomma, si abbattono tutte quelle distanze rituali che secondo me spesso non aiutano la comunicazione musicale. Viceversa, si punta alla massima qualità artistica, quindi essendo anche più a proprio agio, perché i musicisti non devono pensare alla forma, si concentrano sul contenuto, sul fatto di far arrivare la musica nella maniera più intensa e sincera possibile al pubblico.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Roberto Prosseda e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentornati all'ascolto. Dal 24 al 30 agosto Patmos, la splendida isola greca dell'Egeo, ospiterà la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival. Una serie di concerti di musica classica con i più importanti musicisti del mondo, masterclass e incontri culturali negli scenari più incantevoli dell'isola. Il direttore artistico del festival, Roberto Prosseda, ai nostri microfoni.
3: Questa è la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival, che è un posto molto particolare perché è un'isola, il Dodecaneso in Grecia, dove San Giovanni ha scritto l'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse, e quindi ha avuto anche le visioni. Ecco perché è un posto un po' mistico, un po' con un fascino particolare, dove anche la musica diventa più mistica e più intensa del solito. E quindi le atmosfere che si creano in ogni concerto è veramente unica. Ed anche per questo molti musicisti che sono già stati e vogliono sempre tornare. Il programma quest'anno, come sempre, sarà dedicato a grandi capolavori della musica da camera, quindi musica classica. Apriremo il 24 agosto con il quintetto di Schubert, famosissimo, detto anche La Trota, con un gruppo di eccezione, con il violoncellista Steven Easterlitz, con Maxim Rizanov alla viola, Irene Duval al violino, io al pianoforte e Vildred al contrabbasso. Poi ogni programma alterna musiche di autori diversi, anche di epoche diverse, però cercando di creare un itinerario d'ascolto sempre stimolante e mai scontato.
2: Qual è l'emozione che regalate al vostro pubblico, quindi? Che cosa si porteranno a casa?
3: Beh, innanzitutto non vengono a sentire un concerto in una sala da concerto tradizionale o in un teatro d'opera. Sono concerti dove la distanza, anche fisica, con chi suona è ridotta al minimo. Si è seduti a 2 metri, a 3 metri da chi suona, perché le sale sono piccole. E poi con la possibilità magari di incontrare gli stessi artisti famosi che magari sono appena stati a Festa di Salisburgo o a Verbier, insomma, che frequentano, diciamo, il jet set della musica classica internazionale, ritrovati magari poi in spiaggia in costume da bagno a fare il bagno insieme. Questa è una cosa abbastanza unica, che non succede da nessun'altra parte. L'informalità, diciamo, il carattere informale dei concerti, dato il fatto che non ci si veste in frac, insomma, si abbattono tutte quelle distanze rituali che secondo me spesso non aiutano la comunicazione musicale. Viceversa, si punta alla massima qualità artistica, quindi essendo anche più a proprio agio, perché i musicisti non devono pensare alla forma, si concentrano sul contenuto, sul fatto di far arrivare la musica nella maniera più intensa e sincera possibile al pubblico.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Roberto Prosseda e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
4: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: sweat. The way I like it is the way it is. I've got mine.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80. News.
2: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
2: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
4: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
5: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
4: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set dal francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. E con questo per ora è tutto, buona giornata.
6: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli, che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura italiano, si è spenta a 93 anni Rosalina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Baba Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morodillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie A è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18:30. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15, ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quando si parla di neurodegenerazione e decadimento cognitivo, la percezione comune è quella di trovarsi di fronte a un destino genetico ineluttabile. Tuttavia, la ricerca scientifica continua a dimostrare l'esatto contrario. La salute del nostro cervello a 80 anni si costruisce a tavola con l'attività fisica e con le scelte quotidiane fatte quando ne abbiamo 50. A confermarlo con numeri senza precedenti è un imponente studio condotto dai ricercatori della Grossman School of Medicine e pubblicato sulla rivista scientifica Neurology Open Access, che è l'organo ufficiale dell'Accademia Americana di Neurologia. La ricerca ha quantificato in modo preciso l'impatto di tre specifici fattori di rischio vascolare controllabili nella mezza età: il fumo di sigaretta, l'ipertensione arteriosa e il diabete di tipo 2. Evitare o gestire tempestivamente queste tre condizioni intorno ai 50 anni può ritardare l'esordio della demenza di quasi 13 anni, regalando oltre un decennio di vita in piena lucidità mentale. I ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 12.400 adulti. I risultati hanno evidenziato un divario netto. Sono stati, come dire, monitorati per un periodo di 26 anni, quindi uno studio molto lungo. In assenza dei tre fattori di rischio che abbiamo visto essere ipertensione, fumo di sigarette e diabete di tipo 2, i partecipanti hanno vissuto in media 30,1 anni liberi da demenza dopo i 50 anni. Con tutti e tre i fattori di rischio presenti, gli anni vissuti in salute cognitiva si sono ridotti drasticamente a 17,5 anni, sono quasi dimezzati. Entro gli 85 anni di età, solo il 7% dei soggetti con tutti e tre i fattori negativi è rimasto libero di demenza, contro il 35% di chi non presentava alcuna di queste tre condizioni. Significa 5 volte più liberi dalla demenza, chi si è comportato bene. Inoltre, i partecipanti che presentavano contemporaneamente ipertensione, diabete e vizio del fumo intorno ai 56 anni hanno dimostrato una probabilità più che doppia di sviluppare demenza e oltre 5 volte superiore di andare incontro a una morte prematura per altre cause vascolari. Il legame tra apparato cardiovascolare e tessuto cerebrale è profondo e inscindibile. Come sottolineato dagli esperti del settore, la presenza prolungata di pressione alta, elevati livelli di glucosio nel sangue e sostanze tossiche derivate dal fumo di sigaretta finisce per danneggiare la microcircolazione e i vasi sanguigni di tutto il corpo. Quando il flusso di sangue al cervello si riduce, e si riduce contestualmente l'apporto di ossigeno e nutrienti fondamentali. Questo microdanno vascolare costante rende il tessuto cerebrale incredibilmente più vulnerabile alla neurodegenerazione, all'accumulo di placche, all'insorgenza dell'Alzheimer o della demenza vascolare. Si stima che circa il 45% dei casi di demenza nel mondo sia riconducibile a fattori di rischio modificabili. Ciò significa che quasi la metà delle diagnosi potrebbe essere teoricamente evitata o posticipata agendo sul proprio stile di vita prima che i sintomi si manifestino. Grazie per essere stati con noi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Tornano gli anni 70, protagonisti della nostra musica da classifica, e precisamente 1971. Bruno Righetti, come di consueto, vi dà il benvenuto su questo canale magnifico che tutti i giorni, senza fermarsi mai, vi propone grande musica da questi 30 anni. Una grande hit parade, quella di questo periodo, e con Lucio Battisti al primo posto con Pensieri e Parole, uno dei suoi più grandi successi, quindi Iva Zanicchi di La Riva Bianca e La Riva Nera, e Mina con un'altra bellissima canzone che porta titolo Amor Mio alla posizione numero 3. Ma c'è un gruppetto di ragazzi, sono esattamente in tre, che stanno davvero facendo il botto in quel periodo, sono ispirati dalla musica di un grandissimo Lucio Battisti, che attraverso di loro rivela la sua grande vena rock. Il titolo che è in classifica è alla posizione numero 9, insieme sono la Formula 3, Eppur mi sono scordato di te.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Tony Cicco, Gabriele Lorenzi, Alberto Radius, questo è il nome dei ragazzi che componevano la Formula 3 che abbiamo ripescato da quell'estate del 1971. Siamo in piena epoca di British Invasion, cioè sembrava che tutti i gruppi che arrivassero dall'Inghilterra trovassero terreno fertile per il successo qui da noi, e beh, in effetti molto spesso è accaduto, anche in questo caso quello dei Middle of the Road, che sono arrivati qui, si sono poi affidati alle cure di produttori comunque italiani, e i fratelli Capuano hanno scritto questa canzone, e non solo questa, forse i maggiori successi che hanno avuto dalle nostre parti arrivano da lì, Made in Italy, e questo è quello in classifica in quel periodo, alla posizione numero 7, Middle of the Road, Tweedledee, Tweedledum.

0: un bel flashback quello che è arrivato dall'estate del 1971, due canzoni che abbiamo ritrovato con grande piacere, e si chiude qui solo per il momento l'appuntamento con le parade del passato. Io vi lascio come sempre con un momento di riflessione, questa volta è un premio Nobel che ce lo suggerisce, è precisamente Nobel per la letteratura nel 1911, si chiama Maurice Maeterlinck e disse tra il 1862 e il 1949: un atto di bontà è già in sé un atto di felicità, è il frutto di una vita interiore di gioia e appagamento, e parla di ore e giorni tranquilli sulle vette più luminose della nostra anima. E vai, ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo, chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni, sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge, è ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Bussano le classifiche e noi apriamo subito le porte. Voi sapete che qui da Radio 60 70 80 questa musica è pane quotidiano. Bentornati all'appuntamento con le Hit Parade di tanto tempo fa. Bruno Righetti, 10 minuti, due canzoni. Velocissimi, un periodo particolarmente importante per molti artisti italiani. Troviamo un Riccardo Fogli, Rettore, i Pooh, che si confermano anno per anno le nostre grandi star, quindi Lio, Gianni Togni, Renato Zero, insomma questa era la panoramica. E al punto numero 3 di questa grande classifica c'era uno strepitoso Phil Collins, un periodo in cui lui ogni cosa che toccava diventava oro. In the Air Tonight.
0: C'era una volta Hit Parade.

Succede poi che negli Stati Uniti un produttore dal nome Don Costa, talentuosissimo produttore, regala alla propria figlia Nicca, che all'epoca aveva, se non ricordo male, 7 o 8 anni, questo gioiello e fa il giro del mondo e diventa una star internazionale, pur quasi senza saperlo. On My Own.

0: Roberto.
1: Davvero un bel regalo quello che ci siamo fatti in questo appuntamento che ci ricorda l'estate del 1981. E in chiusura di trasmissione voglio lasciare una frase celebre come di consueto, e qui stavolta andiamo a pescare da un Nobel per la pace, che fu un medico, filantropo, musicista e musicologo, teologo, filosofo, biblista, pastore e missionario luterano, insomma chi più ne ha più ne mette, insomma un grande, che scrisse e che visse tra il 1875 e il 1965: una cosa so, gli unici tra voi che saranno felici sono coloro che hanno cercato e trovato il modo di rendersi utile. Questa è proprio azzeccata. A tra un'ora.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
2: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
1: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
3: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
4: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
3: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: 30 anni di grandi successi, 30 anni di musica straordinaria da ascoltare su questo canale. Musica che ci fa tornare indietro nel tempo, ma perché no? È piacevole farlo, specialmente se i ricordi sono belli, legati ai nostri momenti più intensi e che possono comunque essere tranquillamente riportati ai giorni nostri senza subire danni, no? E quindi la classifica del 1962 sembra fatta apposta per questo. Radio 60 70 80, la voce di Bruno Righetti penso l'abbiate conosciuta. Abbiamo questi 10 minuti da trascorrere insieme. Due sono le canzoni, ormai il format è quello, che andremo a pescare dalla Hit Parade italiana. Questa volta sono una americana e una italiana. Il primo artista che andiamo ad ascoltare, ve lo faccio ascoltare, poi ne parliamo.
4: C'era

Numeri da record questi di Polanca, numeri da record non solo per la presenza dalle nostre parti, insomma, che forse è l'aspetto più marginale della questione. Questo è un ragazzo che a 14 anni ottenne un clamoroso successo con la canzone, tra l'altro dedicata alla sua babysitter di cui si era innamorato, Diana. Poi vi cito altre come You Are My Destiny, Lonely Boy, Put Your Head on My Shoulder, insomma canzoni che hanno segnato i tempi e con una produzione sterminata, perché Polanca veramente ha attraversato i decenni. Love Me War and Tender, la canzone che abbiamo appena ascoltata, e lascia lo spazio adesso a un'artista italiana. Pensate, questo era il suo 48esimo disco.

0: come 48esimo disco, Mina scelse una cover scritta da Cortés qualche anno prima, ma che attraverso le sue ugole diventa pure un successo in Italia, e l'abbiamo ritrovata infatti nella nostra Hit Parade di questo 1962. Noi ci lasciamo come sempre una piccola frase che serve per farci meditare, arriva da un giornalista americano che disse: l'anima che continuamente trabocca di gentilezza e compassione sarà sempre contenta. A scriverlo fu Park Cobain. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Estate del 1972, bentornati all'ascolto delle parole del passato con Bruno Righetti. Siamo nel cuore dell'estate perché siamo intorno a Ferragosto o giù di lì, e al primo posto c'è un ragazzo che si afferma con una canzone che è stata lì per un bel po' di tempo ed è Quanto è bella lei, ed è Gianni Nazzaro. Quindi al secondo noi dobbiamo celebrare il Dick Dick di Viaggio di un poeta, un bel 45 giri che ascolteremo anche in altri blocchi, e Adriano Celentano, strano come sempre, con la sua Un albero di 30 piani, e I Nomadi con una canzone poi che diventerà un classico, e Io Vagabondo. Ma andiamo un po' più in giù, e alla posizione numero 6 troviamo uno dei pezzi più belli e di successo interpretati da Mia Martini, Piccolo Uomo.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

una delle artiste di più grande talento che la nostra musica abbia espresso. Mia Martini lascia il posto a un gruppo che poi invece celebrerà addirittura i 50 anni della sua carriera. Però lì siamo un po' all'inizio, eh? Siamo nel 1972, ma già hanno scritto canzoni di grande livello. Una è questa: Noi due nel mondo e nell'aria.

0: un album molto fortunato, molto bello, pieno di bellissima musica, questo Alessandra, che contiene questa perla che abbiamo ritrovata all'interno della nostra Hit Parade, una formazione, quella dei Pooh tradizionale, la prima con Riccardo Fogli alla voce, e furono tra i primi tra l'altro ad utilizzare il Mini Moog per elaborare in studio la musica e offrirla in maniera molto diversa che dal solito. Si chiude l'appuntamento con l'estate del 1972, come sempre una piccola riflessione, questa volta non c'è traccia di chi la scrisse, ma è una cosa molto importante, perché secondo una meravigliosa e mistica legge della natura, le tre cose che più desideriamo nella vita, felicità, libertà e pace dell'anima, si possono ottenere donandole agli altri. A tra poco.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
3: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
2: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
4: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
5: È un giocatore importante per il Napoli, così come su tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
4: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Torna l'appuntamento con le Hit Parade del passato qui su Radio 60-70-80 insieme a Bruno Righetti in questa bellissima estate. Siamo in quella del 1982 ed è una Hit Parade che vede la presenza in classifica esattamente alla posizione numero 9 di un gruppo inglese, decade nuova, musica nuova. Questi ragazzi erano specializzati in musica soul e dance, chiamano il gruppo Imagination per rendere omaggio a John Lennon e cominciano una carriera che li ha portati a ottenere davvero risultati considerevoli. Pensate che hanno vinto 4 dischi platino, 9 oro e oltre una dozzina di dischi d'argento un po' in tutto il mondo, e in quel periodo pubblicano la canzone che fila dritta in Hit Parade, che voi sicuramente ricorderete, dal titolo Just an Illusion.
1: C'era una volta

In quegli anni si cimenta con la musica elettronica e con un discreto successo un altro ragazzo che è passato negli anni 80 da protagonista per qualche anno nelle nostre hit parade. Sto

0: Era una classifica, quella dell'estate del 1982 di cui ci stiamo occupando, che aveva al primo posto Miguel Bosé con Bravi ragazzi, quindi Claudio Baglioni di Avrai, e al terzo appunto la canzone che abbiamo appena ascoltata. Noi come sempre ci lasciamo qui perché il nostro appuntamento si è esaurito, non prima di avervi letto una frase importante, come sempre facciamo in coda di trasmissione. Si tratta di una frase di Mark Twain: il dolore si può curare da solo, ma per apprezzare il valore della gioia devi condividerla con qualcuno. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta, Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È l'estate del 1963. Bentornati all'appuntamento con le Hit Parade del passato. Qui con Bruno Righetti su Radio 60 70 80. Che la musica vi accompagni in questa calda stagione e che poi vi vede anche sdraiati nei vari litorali italiani a godervi le meritate vacanze. 1963, una coppia in classifica italiana d'eccellenza, quella Adriano Celentano e Mina, che ritroveremo in tanti anni, per tanti anni, scusate, fino ai giorni nostri. Ma torniamo ad occuparci di questi 50 anni fa, e in Hit Parade c'era protagonista Adriano Celentano con Grazie, Prego, Scusi.
2: C'era una volta Hit Parade
3: al mattinè del giovedì.

0: vuol ballare con me, balli se ha coraggio. Grazie. Preferisco di no, di no.
1: Dopo Adriano Celentano, ecco la voce di Mina con un disco che era presente in tutte e due le versioni, quella cioè di Mina e anche di Piero Focaccia, e il titolo della canzone è Stessa spiaggia, stesso mare, mai più appropriato, no?

0: Esatto.
1: È una canzone, stessa spiaggia, stesso mare, scritta per lanciare Piero Focaccia, un ex bagnino di Cesenatico, che in effetti arriva in classifica, ma poi testo di Mogol e musica di Piero Soffici, voce di Mina, arriva un altro grande hit, e in effetti le troviamo entrambe all'interno della nostra hit parade. D'altronde un pezzo così non poteva che fare centro. Si chiude l'appuntamento con le hit parade del passato. Io vi lascio insieme a una frase che reputo interessante e che serve per farci meditare. Dice: se non hai provato spesso la gioia di un gesto gentile, hai trascurato molto, soprattutto te stesso. Ci sentiamo tra un'ora.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.
1: Prosegue questa bella domenica di sole su quasi tutta l'Italia. Nel corso del pomeriggio, al netto di qualche addensamento su Alpi e Appennini, il cielo resterà azzurro e limpido con temperature massime in leggero aumento. In serata e nella prossima notte nulla da segnalare, ancora bel tempo da nord a sud e condizioni per lo più stabili e un po' calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: A Radio

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Estate del 1973, bentornati al collegamento con Radio 60 70 80 con i nostri consueti flashback dalle parade con i pezzi che hanno contato in quel periodo. Siamo nel 1973 e la classifica di cui oggi vi faccio ascoltare un paio di canzoni aveva al suo interno personaggi illustri come Elton John, come Paul McCartney, come Patti Pravo, Mia Martini, insomma era quel momento lì. Alla posizione 3 c'era Gabriella Ferri con Sempre, indimenticata canzone. Al secondo Pazza Idea di Patti Pravo, la numero 1 l'ascolteremo dopo, e facciamo un saltino invece alla posizione numero 6, che era occupata da un mitico Elton John di Daniel.
3: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Non le scrivono più canzoni così, non c'è niente da fare, sono perle eccezionali quelle che abbiamo ascoltato in questi anni, negli anni 70, dal repertorio di alcuni mostri sacri. Uno di questi sicuramente è Elton John, che è un Daniel che era nella nostra classifica, come dicevo poco fa, e andiamo subito ad occuparci della posizione numero uno. Gli anni 70 sono stati per loro un'epoca d'oro e hanno giustamente occupato i primissimi posti in classifica. Sono i Camaleonti, Perché ti amo.

0: La voce di Tonino Crippezzi l'abbiamo ascoltata spesso e volentieri durante questa decade, l'abbiamo piacevolmente ritrovata all'interno della classifica dell'estate del 1973, siamo intorno a Ferragosto, tutti in vacanza, tutti a cercare un po' di serenità, e allora io vi do un contributo così per affrontare qualche argomento serale con gli amici a proposito della felicità. Quindi dice Pam Brown: tutti abbiamo il potere di dare felicità, un orecchio per ascoltare, un occhio per vedere, una mano tesa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
2: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo 4 secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
1: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
3: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la Visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
1: Sentiamo anche Tom Henry, co-curatore della mostra.
4: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.

0: l'uomo è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Radio 60 70 80. Vai, studio più.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È l'estate del 1983, quella che stiamo per andare a toccare con le nostre Hit Parade. Bentornati qui su Radio 607080, classifiche del passato. Bruno Righetti, lo sapete, un appuntamento che va in onda a ritmi regolarissimi dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata, ovviamente anche accompagnando la vostra estate musicale. Scomodiamo quella classifica, siamo intorno a Ferragosto e al primo posto c'è un tormentone, uno dei primi tormentoni che possiamo definire, cioè Vamos alla Playa dei Righeira. Quindi Renato Zero con Spiagge al punto numero 2 e Gazebo di I Like Chopin alla posizione numero 3. Scivolando un po' verso il basso troviamo invece un pezzo, un disco che ha lanciato in orbita questo gruppo inglese, sono i Police di Sting e la canzone è Every Breath You Take.
0: C'era una volta Hit Parade.

quinto album in studio, la consacrazione del talento di Sting, si chiama Synchronicity, il primo disco che viene estratto da questo album domina la stagione e l'abbiamo appena ascoltato, ma ce n'è un altro che arriva dal repertorio di tre ragazzi dell'isola di Man che poi si trasferiscono in Australia e da lì parte il loro grande percorso verso il grande successo e lo conquistano davvero a livello planetario. Sicuramente una delle menti più importanti è quella di Barry Gibb, che scrive quasi tutte le canzoni o quasi i maggiori successi della band e poi affida anche un pezzo al fratello Robin per una sua esperienza solista che ottiene un bel successo anche da noi, domina l'estate insieme ai Police, si chiama Juliet ed è Robin.

0: In quegli anni, in questo momento, mi vengono in mente due mostri sacri della produzione. Uno era Phil Collins e l'altro è sicuramente Barry Gibb, protagonista di pezzi che hanno ottenuto riscontri planetari e anche affidati non soltanto quindi al repertorio dei Bee Gees ma ad altri artisti stellari, penso a Barbara Streisand per esempio o a Dionne Warwick, tanto per citarne soltanto un paio. In questa occasione volle mettere in risalto le straordinarie doti vocali di Robin affidandole questo singolo che divenne una colonna sonora proprio di quell'estate. E chiudiamo l'appuntamento con il 1983 e noi ci ritroveremo fra un'ora circa per cambiare decade. Vi lascio insieme alla frase di uno scrittore danese, un contemporaneo, che dice: non mi chiudo mai la porta alle spalle senza essere consapevole di compiere un gesto caritatevole nei miei confronti. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È l'estate del 1964, la protagonista dell'incontro che sta per andare in onda delle Hit Parade del passato con Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Ed è l'estate di Gianni Morandi, perché al primo posto con In ginocchio da te ci rimane anche per molto tempo. Quindi è l'estate di John Foster, di Michele, di Nico Fidenco, di Petula Clark, di Marcello Sterial. È l'estate anche di Adriano Celentano, che è al secondo posto con Il problema più importante.
2: C'era una volta Hit Parade!

oltre all'estate di Adriano Celentano in Company è anche quella di un personaggio che diventa un abitué delle nostre classifiche, e quell'estate ci regala un pezzo dal titolo Cin Cin. E chi?

0: Dai, via così, belli leggiadri, leggeri, la musica giusta per accompagnare le vostre vacanze in questo periodo ferragostano. In questo caso ci siamo fermati nel 1964 e voglio terminare la trasmissione, come spesso faccio ormai, o meglio sempre faccio da un po' di tempo a questa parte, con una frase importante. E cambiamo i temi e in questo caso ci rivolgiamo alla, diciamo, al repertorio delle frasi di una scrittrice, filosofa e sceneggiatrice statunitense di origine russa, che è nata nel 1905 ed è vissuta fino al 1982. Si chiama Ayn Rand O'Connor e era una sostenitrice dell'individualismo e dell'egoismo razionale, cioè devi fare, essere felice, pensare a te stesso, però senza danneggiare gli altri. E a proposito di questo disse: ogni forma di felicità è privata. I nostri momenti migliori sono personali, non devono essere toccati. Ciò che per noi è prezioso è quello che non condividiamo promiscuamente. A tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Radio 60 70

0: 60, 70, 80 stiamo mixando 30 anni di successi.
1: 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80. 1, 2, 3.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli

0: 60, 70, 80. La musica mixata degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80. By Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60, 70, 80. By Studio Più. È la radio che